0: ¿Querés comunicarte con nosotros? Mándanos un WhatsApp al 154-08-4567. 154-08-4567. O un mensaje a nuestro Face, www.facebook.com/3345radio.
1: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quando ci ho messo la facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.